0: cervello che
1: voi siete cattivi, avete l'occhio per
0: se ne scappi da Ascoli, perché non ti...

impatto con gli ascoltatori, un significato diverso per ciascuno degli ascoltatori, però un altro discorso, quasi il compositore non lo riguarda, però è molto importante che il compositore in se stesso trovi la ragione per cui si è messo a scrivere. La ragione architettonica potrebbe essere quella formale.